0: EU Radio, entertaining Europe.
1: Questa mattina, durante la mia passeggiata solitaria, ho pensato ai miei amori passati.

cuore tu. Non mi sorprendo, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci.